0: Stevo, americani scatti si rom catare boot gruppi. Pedami si Arlie, Gurbeti, Lovari, Calderari, tai via aver, vi polsiska rom si catai. Opuspesi si tu men ando Helsimodik romani politicani partia?
1: Naiame. Naiame. Naiame ci sam dosta gene, ci sam kaci manush, naiame kodo capaciteto te kerasi yek romani partia. A cina ci pacia vando trego svedo nai che romani partia, so mejana. Numa che rom si ande Clanura, membrura, ande gajikane parti. Tai kote si amaro droma, kote si amaro chanza te brisaras te keras vares.
0: A me giana sako kokro pestar tribulata rosare, pe caste kamate del pesco glaso, ai sostar kamel vorta kodole partia kete del pesco glaso, pendan nai e kromani partia a kate, vi anda aver fora nai, ando tem, no so shai kerene rom, sar grupa a kate ando Helsingbor, kete shete lenuik mai barizor, ando kodo alo sari peso aula kana o 2000 bishte shofto.
1: Vorta, kado se excentrano pushipe, ke e Roma mare kate, Trobunte a Shunen, so dene parti, so scherbiu dalin, c'è politica sile, ai vont corchi de den peginto a talosaren penge pesavo drom tejan, naci savi parti a si, lenge so pasoli, pa la lenge ideologia mai feder. Anda kodo kate plani risaras ka di volskula te keras, plus ta karas representantur anda politica, anda sa parti, te penena menge, pengo programmo, pengo gindo, atunci pa la Roma asol, pa la caste vonte glasa lì. Non ho mai portato così tante glasse lì.
2: Canavas de sopreca doi penesche politico rasciata avente vorbim pa peschi politica. Si è romen chanza te avente pushen pesche pushimata catarca dal scerutne ande politicne parti?
1: Sartena, cado si ozilio, vorta, e romenge si cado programmo, e rom ta shunen te diken so mangen amare politiciara. A te birin e rom te pushen pe, sarcate ca pushle ca vas de pushimata, cote si le chance direct no, lenge te shone pushimata, a te delle palpale vorba.
0: A me vorbi dami, ex sembrano peccati, sartu me buvlare in informazia, no feri po scurto, so crentu menin che mai dute scete de informazia romenge te janin, sarte glasin.
1: Zumavas decidas le, sakoshon siame romano baro sturmöten, ka karasai romen kate, e zumavas perdale sociali medie normalno. Ta kana kako programo so si, kado plano, kado yek delo so si, ame te keras, kadi vol informatia, vol skula, te birisaras, pe kadala star dialektura, te penaser momenge, te ashunene mare manush, so si ovalet, sar glasali, pe so star importatro te glasali. Ame pachav, kadalesa birisaras, te cidas le, ai te dasle motivacija, te jante glasali.
2: Naisi saras tuke anda ci vrama, nais tuke kai sanas amensa ando Radio Romano. Tu me shundan so penelas o Rom o Stefano Kusikov kai si proces ledare ando Helsingborg stad kai penelas sarden e romen informatias valskola keren velko ai e rom shaite jukaren kado programo shayara ken lepe socialne medii. Kadalesa ages najame ke ci but vrama velko a shila samete na isi sara se romenge kai so avile katete vorbina mensa ando Radio Romano ai kate ande idia biblioteka samages kado sas amaro alusari masko programo anda foro Helsingborg. Ame kon samastu mensa sam enagma bedin.
0: Saime o velko karamani.
3: Thank you for your work.